ua se fulu mene tau tau nei le tu life file nei fiafi le tatu fa sala la tu sa fo le tatu ofisa fa sala la nei i maston nei ni sila ya e le lo lo wa le tau le tai mile nei moe angai mai fo nei lo ofisa ua faisina savili ma ma fati mua ya ele nei tu la fiafi ya e fa malo nga lu fa malo le on sai nei fo yaso tiu te ma faiva io ole fa tuanga la voi le tatu por kalame le nei fiafi fai fai mali lo sai lu ngole ala io fai sina ma se se lu ngole ala le tai mile nei ya ai tau tuana tau tuana lo a ye lu ngole ala au fo ete nati nati le me lo e mana o tia lu yai ya ai a fai nei fo i lo a lu ngole ala ma le saunga le mu fai fai mali lo sa au ane i a vea fo i ia le bevesi ma tulanga fa pena ya e fai fo i ma mea e fa vave vave fo i lalo le tavane la don ai fai fai mali lo sa i le nei a fiafi farolo come per tanto musica su filoi le nei.

Ia ia musika lava le nei foi tu la fia fi ia wala va fa fonga le tato tu no fe lava se melo e ma ua mai le tato fa tala la unga le nei bol tato bol kala me le nei le tato wala leo i va lua tesi ma le fitu a re fam nei ma stone ia tau tu lava wallet pa ia ma le malo le tato tu no na le toi fia fa ilo o le tato sponsor fa io na tu na tu le tato fa tala la unga i lungo le ea le tato fa le lo papa io e ma tu tia ia le tato fa le lo papa fa aftai e foi le a le lipule io il fanno papa fai una tu mai pele o unanga io sponsor di tanto por calami ai mana tua a e mana mia se la papa corona ti le lei le la papa io a wale ngausia so mota ma so lawa io fa so dai mai le tanto o unanga ma want to foi le pa pe ai vili mai io il tanto telefoni what to in atu lano io wale ma malu ma pa io le tanto tu a si na fa si silanga le nei o lo mana mia ni tama fainga wenga il fale no papa il time ni nei ya le lele tongi ya faso tai mai ya on faso tai tu foi lea o le numero ta wona mawai le sunga le lipule ya ma fa tu mo i nai formula to la to ya wale ta to fa mo mo il nei tu la fiafi ai o le tu langa le nai le nei foi ya fiafi ya mai ya e ui la malu lu ma timu fai sina timu malu lu i tonu o mastone le taimi le nei tailo i le mea nai te mai mo mai ai ma le mea nai te lalai au le tūlanga lava ia i nei mastone faisi na pa ua ti munga la tau o loo i lungo le awala ia faifai ma lia lu sa mai se foi la tau o loo o ngā lulua i lungo awala loli pasi o taxi lau pasese ia a leini pasese o loo i fali a mai o le tūlanga le nā wae tumbo i fua lungo le awala ia lai feo aino malo le tunu ioi fa malo i la ua taxi ioi la tau o loo a la wina le mamalu o le tanto tunu fa malo le tau ngā ruenga ele fai ngofia fo tau ngā ruenga o le la wina o le mamalu o le tunu i lea i maota malawa ia mai se so se mea fai malanga i le mamalu o le tunu fa malo le tau ngā ruenga ele tau selu atu le tau ngā ruenga ia ele fai ngofia pupula i le au male po ia awale la wina o le mamalu o le tunu ai mai se foi la wapasi la tau ia ioi ele fai ngofia awa awa so fa pe nei ma se se lungo le ala tulou ia ai e vai lava le saunga le mua le manu le tunu ho ya mai se nai fa nau pe atu o le aonga ia fa malo ia te oto e mai se foi la wa veupa ia e e ile pe ia e wale e o le po loka le upa le taimine nei e le o yeini fa malanga ina ia mo oto ia fia fia